riempirvi la pancia. No, può l'onore mettervi uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurgo, che dunque una parola. Che c'è in questa parola?

può sentir chi è morto. No, vive sol coi vivi, neppure. Perché ha torto lo gonfia le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amore pane calunnie. E per me non ne voglio.

Podíamos escuchar un fragmento de un recital del tenor Ignacio Prieto junto a Marta Vela interpretando a Che la morte ognora de Il Trovatore de Giuseppe Verdi.

0: fosse, rindi d'acciare landi.
1: Alla risalda potresti.
0: Calcolando gli anni trascorsi,

in nostra posse castellor, ne dei tu per cenno del prence vigilar le difese, o viete dato affrettati a venire. E giunta la sera, tratta l'inganno dei tuoi morti al grido,

0: Qual suono? Non c'è. La squilla vicina al ritano già.
1: Abbia che giunta l'altar, si rapisca.
0: Abbala!

Silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silen

non non non non non non non non rapirti a me, no, no, no, rapirti a me.

in braccio al mio riposo. Questo pensiero come persecutor devo

0: crepo. Da mezzo campo s'aggirava una gigola. Sorpresa da nostri esploratori, si volse in fuga e si adagiò temendo una spia nella trista. Di seguire fu raggiunta e presa.
1: Chi starai tu?
0: No, della scorta il condottiere, ma prese l'evento.